Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruSat 4A 958 MHz, proporzione da simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Palestina, le origini e le storie nascoste.

Nel precedente episodio ci siamo messe sulle tracce di un nome. Abbiamo ripercorso il viaggio millenario del nome Palestina e abbiamo visto come a volte una parola possa sopravvivere persino agli imperi. Oggi però ci poniamo un'altra domanda. Quando una lingua scompare, svanisce davvero? Una lingua parlata un tempo da milioni di persone può cadere un giorno nel silenzio assoluto? Oppure lascia inevitabilmente una traccia di sé? Oggi, camminando nelle terre della Palestina, si possono udire molte lingue diverse, l'arabo, l'ebraico o l'inglese. Ma 3.000 anni fa, in queste stesse strade, risuonavano voci del tutto indifferenti. A quell'epoca non esistevano radio, librerie né dizionari. Le persone custodivano le proprie storie nella memoria e trasmettevano il sapere di bocca in bocca. Una delle prime lingue di queste terre era il cananeo. Il cananeo non è più una lingua parlata nella vita quotidiana. Tuttavia, non è scomparso del tutto. I ricercatori, infatti, continuano a trovarne traccia su iscrizioni lapidee e sigilli rinvenuti in varie regioni della Palestina. Ancora oggi è possibile leggere alcune parole incise migliaia di anni fa dallo scalpello di un artigiano della pietra. Questo ci insegna qualcosa di affascinante. Anche quando una lingua svanisce dalla memoria degli uomini, può continuare a vivere nella memoria delle pietre. Una delle lingue più vicine al cananeo era il fenicio. I fenici erano maestri del mare. Navigavano da un porto all'altro, commerciavano e, insieme alle merci, trasportavano anche le parole. La loro più grande eredità all'umanità, però, forse non fu il commercio, bensì la scrittura. Le radici di molti alfabeti che usiamo oggi risalgono infatti all'alfabeto fenicio. Esiste dunque una parentela invisibile tra le lettere che digitiamo sui nostri telefoni e quelle utilizzate sulle coste del Mediterraneo migliaia di anni fa. Con il passare dei secoli, nella regione iniziò ad affermarsi una nuova lingua, l'aramaico. Ben presto venne parlato non solo in Palestina, ma in una vasta area che si estendeva dalla Mesopotamia all'Egitto. Lo usavano i mercanti, i funzionari dello Stato e con esso venivano scritte le lettere. L'aramaico è diventato la lingua franca del suo tempo. Così come oggi i linguaggi internazionali, spero nelle frontiere, l'aramaico univa il mondo di allora. Ma la storia non finisce qui. Con il tempo l'aramaico si ramificò in diverse varietà, una delle quali fu il siriaco. Ed è qui che incontriamo un fatto sorprendente. Ancora oggi vi sono persone che parlano il siriaco. Sebbene il loro numero sia molto inferiore rispetto al passato, una tradizione linguistica millenaria non è andata perduta. In altre parole, la voce dell'aramaico risuona ancora in alcune parti del mondo. Poi si verificò quella grande svolta che cambiò per sempre il volto e la voce di queste terre. Con l'avvento dell'Islam, una nuova voce proveniente dalla profondità del deserto riempì le strade, l'arabo. L'arabo non giunse qui soltanto come lingua di una nuova fede, divenne il cuore dell'architettura, della poesia, del commercio e della vita quotidiana. Dal mercante del mercato allo studioso della madrasa, tutti iniziarono a pensare e a scrivere in questa lingua. Nel corso dei secoli, i dialetti locali della Palestina si fusero con le antiche parole cananee e aramaiche, dando vita all'arabo mediterraneo, caldo e familiare,
che conosciamo oggi. Nel 1516 a questo coro di voci si aggiunse una nuova lingua, il turco-ottomano, ossia l'ottomano. Negli edifici amministrativi, nelle aule dei tribunali e nelle guarnigioni militari di Gerusalemme, Giaffa e Nablus si parlava ormai ottomano. I decreti imperiali venivano redatti in questa lingua. Sebbene per 4 secoli sia stata la lingua ufficiale dello Stato, ciò non cancella l'arabo dalla popolazione locale. Al contrario, le due lingue divennero vicine di casa. Ancora oggi, molti termini amministrativi, espressioni del linguaggio dei commercianti e persino i nomi di utensili da cucina usati nella strada della Palestina conservano il ricordo delle parole ottomane di quell'epoca. Con l'ingresso nel XX secolo, cioè in tempi più vicini a noi, insieme alle mappe cambiarono ancora una volta anche le insegne delle strade. Durante il mandato britannico, l'inglese si affermò nella città come nuova lingua della burocrazia e del diritto. Già in precedenza, inoltre, il francese aveva trovato il suo spazio tra gli intellettuali grazie alle scuole missionarie e ai legami culturali presenti nella regione. Nel giro di un secolo, la Palestina divenne uno dei luoghi più cosmopoliti del mondo dal punto di vista sonoro, dove sulla stessa via si potevano vedere affiancate insegne in arabo, ottomano, inglese e francese. Le lingue a volte viaggiano come gli esseri umani. Nascono, si sviluppano, cambiano. Si mescolano ad altre lingue e assumono nuove forme. E, talvolta, anche quando i loro parlanti diminuiscono o esse scompaiono dalle insegne ufficiali, non svaniscono del tutto. Continuano a vivere su una pietra. In un registro catastale ottomano conservato negli archivi di un tribunale, in una preghiera siriaca recitata in una chiesa o nelle memorie di una nonna. La storia della Palestina non è soltanto la storia della città, dei re e delle guerre, è anche la storia delle voci, di quelle che non si odono più, ma le cui tracce continuano.

continuano a esistere. Nel prossimo episodio, il nostro viaggio ci porterà in una delle più antiche sedi dell'insediamento umano, Gerico, una delle città più antiche del mondo con oltre 10.000 anni di storia. Parleremo delle sue prime mura, delle sue prime torri e dal significato originario dell'essere una città. Arrivederci! Palestina, le origini e le storie nascoste.

Si sente il rumore assordante e sempre più vicino dal motore di un caccia F-16. Il suono si interrompe bruscamente. 10 anni fa, era il 15 luglio 2016 e la Turchia viveva una delle notti più buie della sua storia. I terroristi della FETÖ rivolgevano le armi della nazione contro il proprio popolo. Ma c'era un elemento che non avevano previsto: l'incrollabile volontà del popolo turco. Oggi ripercorriamo quella notte storica, ora dopo ora, minuto dopo minuto, attraverso fatti, documenti e atti di eroismo destinati a non essere mai dimenticati. Venerdì, alle 21:30, dalla sede dello Stato Maggiore ad Ankara, la capitale, cominciarono a richieggiare colpi d'arma da fuoco. Mentre la gente cercava di capire cosa stesse accadendo, gli sguardi si rivolgevano al cielo. I caccia F-16 controllati dai golpisti avevano iniziato a sorvolare a bassa quota Ankara, seminando il panico tra la gente. La notizia si diffuse rapidamente in tutto il paese. Non appena si seppe del tentativo di colpo di Stato, gli abitanti della capitale si radunarono senza esitazione davanti alla sede dello Stato Maggiore. Ma i terroristi agirono con estrema brutalità. Da un elicottero utilizzato dai membri dell'FETÖ, una pioggia di proiettili si abbatte sui civili innocenti scesi in strada per difendere la democrazia. Nelle ore successive, il capo di Stato Maggiore Hulusi Akar e altri alti comandanti furono prelevati dai colpisti e trasportati a bordo di un elicottero verso un luogo sconosciuto. Negli stessi istanti, la tensione si spostava su Istanbul. Non era soltanto Ankara a essere nel mirino. Anche Istanbul era diventata un obiettivo. I terroristi della FETÖ, determinati a trascinare il paese nel caos, bloccarono con i carri armati il ponte del Bosforo, oggi ribattezzato Ponte dei Martiri dal 15 luglio, e il ponte Fatih Sultan Mehmet, impedendo il transito in entrambe le direzioni. Lo Stato reagì immediatamente al tentativo di colpo con una dichiarazione ufficiale. Alle 23:02 il primo ministro Binali Yıldırım apparve davanti alle telecamere. Riteniamo che si tratti di un tentativo di colpo di Stato. Alcuni elementi all'interno delle forze armate hanno compiuto un'azione illegale al di fuori della catena di comando. Pochi minuti dopo questa dichiarazione,

reazione, alle 23:18 i colpisti sganciarono la prima bomba sul distretto di Gölbush ad Ankara, colpendo in un vile attacco il Dipartimento dell'Aviazione della Direzione Generale della Sicurezza. Nei primi minuti del 16 luglio il bersaglio divenne il cuore dell'intelligence. Gli elicotteri aprirono il fuoco contro il complesso dei servizi segreti turchi a Yeni Mahal. Ma gli agenti dei servizi segreti turchi non si arresero, rispondendo immediatamente al fuoco con le armi in loro possesso. Nelle stesse ore, un gruppo di terroristi in uniforme fece irruzione nei corridoi della radiotelevisione turca TRT, con l'obiettivo di mettere a tacere l'emittente pubblica della nazione. Presero in ostaggio il personale e bloccarono tutti gli ingressi e le uscite dell'edificio. In quel momento il presidente Recep Tayyip Erdogan si trovava a Marmaris insieme alla sua famiglia. Alle 0:24, un quarto d'ora dopo la mezzanotte, intervenne in diretta televisiva tramite una videochiamata. Un messaggio storico destinato a cambiare completamente il corso della notte. Il presidente si rivolse alla nazione con queste parole: «Invito il nostro popolo a scendere nelle piazze della nostra città. Lo invito a recarsi negli aeroporti. Raduniamoci tutti nelle piazze e negli aeroporti, che vengono pure con i loro carri armati, quella minoranza, e facciano lì ciò che intendono fare contro il popolo. Fino a oggi non ha mai conosciuto un potere superiore alla forza del popolo». Dopo questo appello, milioni di persone invasero le strade. Alle 0:56 venne bombardato il comando della polizia di Ankara. Tutte le principali istituzioni della sicurezza dello Stato e i relativi punti strategici erano ormai nel mirino. Anche il complesso di Turksat a Gölbush ad Ankara fu tra i siti colpiti dalle bombe in quella notte buia. Sono le 2:18. È il momento decisivo del tentativo di colpo di Stato, quello che avrebbe cambiato il destino di questo paese. Preso il comando delle forze speciali, il sergente maggiore Ömer Halistemir, di servizio quella notte, accettò l'ordine ricevuto sapendo che lo avrebbe caduto martire. Prima che il generale colpista Semih Terzi riuscisse a entrare nel quartier generale, gli sparò, uccidendolo. Subito dopo, cadde martire. Quando una seconda violentissima esplosione scosse Gölbush, l'orologio segnava le 2:20. I colpisti, utilizzando i caccia di cui avevano preso il controllo, attaccarono il comando delle operazioni speciali della polizia a Gölbush. Decine di agenti caddero martire. Alla fine i colpisti arrivarono persino a prendere di mira la Grande Assemblea Nazionale della Turchia, simbolo della volontà popolare. Mentre gli aerei da guerra bombardavano il cuore della democrazia nazionale, i rappresentanti del popolo rimanevano nell'aula parlamentare, vegliando senza paura sulla democrazia. Alle 3:20 di notte, il presidente Recep Tayyip Erdogan arrivò all'aeroporto di Atatürk di Istanbul, proveniente da Marmaris, e si rivolse alle migliaia di cittadini che lo attendevano. «Quello che è stato compiuto è un atto di tradimento, è un tentativo di colpo di Stato, e coloro che hanno tradito questa patria pagheranno un prezzo molto pesante. Lo dico fin d'ora». Erano le 6:19 di mattina. L'alba iniziava lentamente a rischiarare il cielo. In molte parti della Turchia il vile piano dei colpisti era stato respinto grazie ai cittadini che avevano fatto scudo con il proprio corpo. Resisi conto della sconfitta ormai inevitabile, i terroristi della Fethullah tentarono un ultimo attacco, bombardando l'area circostante il complesso presidenziale. Il tentativo di colpo di Stato

0: fu completamente sventato in meno di 24 ore. Alle 6:40 i notiziari diffusero la notizia che i colpisti presenti sul ponte dei Martiri dal 15 luglio avevano iniziato ad opporre le armi e ad arrendersi. Il numero degli arresti aumentò rapidamente, mentre nella magistratura, nelle forze armate e nelle forze di polizia venivano adottati centinaia di provvedimenti di sospensione dal servizio. Alle 8:26 di mattina, il capo di Stato Maggiore Hulusi Akar, trattenuto fino a quel momento nella base aerea di Akınc, giunse in elicottero al palazzo presidenziale di Chankaya. Negli stessi minuti, anche il comando generale della gendarmeria veniva completamente liberato dai terroristi colpisti dalla FETÖ. La resistenza degli eroi della democrazia aveva trionfato. Alle 12:57 il primo ministro Binali Yıldırım apparve nuovamente davanti alle telecamere per annunciare che il tentativo di colpe era stato definitivamente sconfitto. In quella notte buia la Turchia perse 253 figli della patria, caduti martiri. Oltre 2000 eroi della democrazia rimasero feriti, ottenendo lo status di veterani. Il vile tentativo di colpo di Stato fu neutralizzato in meno di 24 ore, grazie alla resistenza del nobile popolo turco che non esitò a sacrificare la propria vita. All'alba di quella notte oscura, a prevalere furono la democrazia e la volontà del popolo. Nel 10° anniversario del 15 luglio ricordiamo con misericordia tutti i nostri martiri e rendiamo omaggio con profonda gratitudine ai nostri veterani.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inca Ankara, Radio Sedaye Turquie.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turquia.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет Зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
14: Да, да Туркија гаг радио да.
15: Хосуме Туркија и Дайна, Радио Гајана.
16: Петерчија Радио Садбури Туркија Скма.
17: Овода Туркија Вину Радио Садбури.
18: Aici, Radio Vocea Turchiei.
19: Говорит голос Turchiei.
6: Efirde Turchia Ovası.
2: Gepleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonitis Türkiye.
3: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
0: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
14: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
12: Este Radio Voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovozi radio.
9: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
10: Türkiye ünü radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruSat 4A 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Palestina, le origini e le storie nascoste.

Nel precedente episodio ci siamo messe sulle tracce di un nome. Abbiamo ripercorso il viaggio millenario dal nome Palestina e abbiamo visto come a volte una parola possa sopravvivere persino agli imperi. Oggi però ci poniamo un'altra domanda. Quando una lingua scompare, svanisce davvero? Una lingua parlata un tempo da milioni di persone può cadere un giorno nel silenzio assoluto? Oppure lascia inevitabilmente una traccia di sé? Oggi, camminando nelle terre della Palestina, si possono udire molte lingue diverse, l'arabo, l'ebraico o l'inglese. Ma 3.000 anni fa, in queste stesse strade, risuonavano voci del tutto indifferenti. A quell'epoca non esistevano radio, librerie né dizionari. Le persone custodivano le proprie storie nella memoria e trasmettevano il sapere di bocca in bocca. Una delle prime lingue di queste terre era il cananeo. Il cananeo non è più una lingua parlata nella vita quotidiana. Tuttavia, non è scomparso del tutto. I ricercatori, infatti, continuano a trovarne traccia su iscrizioni lapidee e sigilli rinvenuti in varie regioni della Palestina. Ancora oggi è possibile leggere alcune parole incise migliaia di anni fa dallo scalpello di un artigiano della pietra. Questo ci insegna qualcosa di affascinante. Anche quando una lingua svanisce dalla memoria degli uomini, può continuare a vivere nella memoria delle pietre. Una delle lingue più vicine al cananeo era il fenicio. I fenici erano maestri del mare. Navigavano da un porto all'altro, commerciavano e, insieme alle merci, trasportavano anche le parole. La loro più grande eredità all'umanità, però, forse non fu il commercio, bensì la scrittura. Le radici di molti alfabeti che usiamo oggi risalgono infatti all'alfabeto fenicio. Esiste dunque una parentela invisibile tra le lettere che digitiamo sui nostri telefoni e quelle utilizzate sulle coste del Mediterraneo migliaia di anni fa. Con il passare dei secoli, nella regione iniziò ad affermarsi una nuova lingua, l'aramaico. Ben presto venne parlato non solo in Palestina, ma in una vasta area che si estendeva dalla Mesopotamia all'Egitto. Lo usavano i mercanti, i funzionari dello Stato,

e con esso venivano scritte le lettere. L'aramaico è diventato la lingua franca del suo tempo, così come oggi i linguaggi internazionali, spero nelle frontiere, l'aramaico univa il mondo di allora. Ma la storia non finì qui. Con il tempo l'aramaico si ramificò in diverse varietà, una delle quali fu il siriaco. Ed è qui che incontriamo un fatto sorprendente. Ancora oggi vi sono persone che parlano il siriaco, sebbene il loro numero sia molto inferiore rispetto al passato, una tradizione linguistica millenaria non è andata perduta. In altre parole, la voce dell'aramaico risuona ancora in alcune parti del mondo. Poi si verificò quella grande svolta che cambiò per sempre il volto e la voce di queste terre. Con l'avvento dell'Islam, una nuova voce proveniente dalla profondità del deserto riempì le strade, l'arabo. L'arabo non giunse qui soltanto come lingua di una nuova fede, divenne il cuore dell'architettura, della poesia, del commercio e della vita quotidiana. Dal mercante del mercato allo studioso della madrasa, tutti iniziarono a pensare e a scrivere in questa lingua. Nel corso dei secoli, i dialetti locali della Palestina si fusero con le antiche parole cananee e aramaiche, dando vita all'arabo mediterraneo, caldo e familiare, che conosciamo oggi. Nel 1516 a questo coro di voci si aggiunse una nuova lingua, il turco-ottomano, ossia l'ottomano. Negli edifici amministrativi, nelle aule dei tribunali e nelle guarnigioni militari di Gerusalemme, Giaffa e Nablus si parlava ormai ottomano. I decreti imperiali venivano redatti in questa lingua. Sebbene per 4 secoli sia stata la lingua ufficiale dello Stato, ciò non cancella l'arabo dalla popolazione locale. Al contrario, le due lingue divennero vicine di casa. Ancora oggi, molti termini amministrativi, espressioni del linguaggio dei commercianti e persino i nomi di utensili da cucina usati nella strada della Palestina conservano il ricordo delle parole ottomane di quell'epoca. Con l'ingresso nel XX secolo, cioè in tempi più vicini a noi, insieme alle mappe cambiarono ancora una volta anche le insegne delle strade. Durante il mandato britannico, l'inglese si affermò nelle città come nuova lingua della burocrazia e del diritto. Già in precedenza, inoltre, il francese aveva trovato il suo spazio tra gli intellettuali grazie alle scuole missionarie e ai legami culturali presenti nella regione. Nel giro di un secolo, la Palestina divenne uno dei luoghi più cosmopoliti del mondo dal punto di vista sonoro, dove sulla stessa via si potevano vedere affiancate insegne in arabo, ottomano, inglese e francese. Le lingue a volte viaggiano come gli esseri umani. Nascono, si sviluppano, cambiano. Si mescolano ad altre lingue e assumono nuove forme. E talvolta, anche quando i loro parlanti diminuiscono o esse scompaiono dalle insegne ufficiali, non svaniscono del tutto. Continuano a vivere su una pietra. In un registro catastale ottomano conservato negli archivi di un tribunale, in una preghiera siriaca recitata in una chiesa o nelle memorie di una nonna. La storia della Palestina non è soltanto la storia delle città, dei re e delle guerre, è anche la storia delle voci, di quelle che non si odono più, ma le cui tracce continuano a esistere. Nel prossimo episodio il nostro viaggio ci porterà in una delle più antiche sedi dell'insediamento umano, Gerico, una delle città

città più antiche del mondo con oltre 10.000 anni di storia. Parleremo delle sue prime mura, delle sue prime torri e dal significato originario dell'essere una città. Arrivederci! Palestina, le origini e le storie nascoste.

Si sente il rumore assordante sempre più vicino dal motore di un caccia F-16. Il suono si interrompe bruscamente. 10 anni fa, era il 15 luglio 2016, e la Turchia viveva una delle notti più buie della sua storia. I terroristi dell'Afet rivolgevano le armi della nazione contro il proprio popolo. Ma c'era un elemento che non avevano previsto: l'incrollabile volontà del popolo turco. Oggi ripercorriamo quella notte storica, ora dopo ora, minuto dopo minuto, attraverso fatti, documenti e atti di eroismo destinati a non essere mai dimenticati. Venerdì, alle 21:30, dalla sede dello Stato Maggiore ad Ankara, la capitale, cominciarono a richieggiare colpi d'arma da fuoco. Mentre la gente cercava di capire cosa stesse accadendo, gli sguardi si rivolgevano al cielo. I caccia F-16 controllati dai golpisti avevano iniziato a sorvolare a bassa quota Ankara, seminando il panico tra la gente. La notizia si diffuse rapidamente in tutto il paese. Non appena si seppe del tentativo di colpo di Stato, gli abitanti della capitale si radunarono senza esitazione davanti alla sede dello Stato Maggiore. Ma i terroristi agirono con estrema brutalità. Da un elicottero utilizzato dai membri dell'Anfet, una pioggia di proiettili si abbatte sui civili innocenti scesi in strada per difendere la democrazia. Nelle ore successive, il capo di Stato Maggiore Hulusi Akar e altri alti comandanti furono prelevati dai colpisti e trasportati a bordo di un elicottero verso un luogo sconosciuto. Negli stessi istanti, la tensione si spostava su Istanbul. Non era soltanto Ankara a essere nel mirino. Anche Istanbul era diventata un obiettivo. I terroristi dell'Afet, determinati a trascinare il paese nel caos, bloccarono con i carri armati il ponte del Bosforo, oggi ribattezzato Ponte dei Martiri dal 15 luglio, e il ponte Fatih Sultan Mehmet, impedendo il transito in entrambe le direzioni. Lo Stato reagì immediatamente al tentativo di colpo con la dichiarazione ufficiale. Alle 23:02 il primo ministro Binali Yıldırım apparve davanti alle telecamere. Riteniamo che si tratti di un tentativo di colpo di Stato. Alcuni elementi all'interno delle forze armate hanno compiuto un'azione illegale al di fuori della catena di comando. Pochi minuti dopo questa dichiarazione, alle 23:18, i colpisti sganciarono la prima bomba sul distretto di Gölbaşı ad Ankara, colpendo in un vile attacco il Dipartimento dell'Aviazione della Direzione Generale della Sicurezza. Nei primi minuti del 16 luglio,

0: Il bersaglio divenne il cuore dell'intelligence. Gli elicotteri aprirono il fuoco contro il complesso dei servizi segreti turchi a Yeni Mahalle. Ma gli agenti dei servizi segreti turchi non si arresero, rispondendo immediatamente al fuoco con le armi in loro possesso. Nelle stesse ore, un gruppo di terroristi in uniforme fece irruzione nei corridoi della radiotelevisione turca TRT, con l'obiettivo di mettere a tacere l'emittente pubblica della nazione. Presero in ostaggio il personale e bloccarono tutti gli ingressi e le uscite dell'edificio. In quel momento il presidente Recep Tayyip Erdogan si trovava a Marmaris insieme alla sua famiglia. Alle 0:24, un quarto d'ora dopo la mezzanotte, intervenne in diretta televisiva tramite una videochiamata. Un messaggio storico destinato a cambiare completamente il corso della notte. Il presidente si rivolse alla nazione con queste parole: «Invito il nostro popolo a scendere nelle piazze della nostra città. Lo invito a recarsi negli aeroporti. Raduniamoci tutti nelle piazze e negli aeroporti, che vengono pure con i loro carri armati, quella minoranza, e facciano lì ciò che intendono fare contro il popolo. Fino a oggi non ha mai conosciuto un potere superiore alla forza del popolo». Dopo questo appello, milioni di persone invasero le strade. Alle 0:56 venne bombardato il comando della polizia di Ankara. Tutte le principali istituzioni della sicurezza dello Stato e i relativi punti strategici erano ormai nel mirino. Anche il complesso di Turksat a Gölbaşı ad Ankara fu tra i siti colpiti dalle bombe in quella notte buia. Sono le 2:18. È il momento decisivo del tentativo di colpo di Stato, quello che avrebbe cambiato il destino di questo paese. Preso il comando delle forze speciali, il sergente maggiore Ömer Halistemir, di servizio quella notte, accetta l'ordine ricevuto sapendo che lo avrebbe caduto martire. Prima che il generale colpista Semih Terzi riuscisse a entrare nel quartier generale, gli sparo, uccidendolo. Subito dopo, cadde martire. Quando una seconda violentissima esplosione scosse Gölbaşı, l'orologio segnava le 2:20. I colpisti, utilizzando il caccio di cui avevano preso il controllo, attaccarono il comando delle operazioni speciali della polizia a Gölbaşı. Decine di agenti caddero martire. Alla fine i colpisti arrivarono persino a prendere di mira la Grande Assemblea Nazionale della Turchia, simbolo della volontà popolare. Mentre gli ari da guerra bombardavano il cuore della democrazia nazionale, i rappresentanti del popolo rimanevano nell'aula parlamentare, vegliando senza paura sulla democrazia. Alle 3:20 di notte, il presidente Recep Tayyip Erdogan arrivò all'aeroporto di Atatürk di Istanbul, proveniente da Marmaris, e si rivolse alle migliaia di cittadine che lo attendavano. «Quello che è stato compiuto è un atto di tradimento, è un tentativo di colpo di Stato, e coloro che hanno tradito questa patria pagheranno un prezzo molto pesante. Lo dico fin d'ora». Erano le 6:19 di mattina. L'alba iniziava lentamente a rischiarare il cielo. In molte parti della Turchia il vilipendio dei colpisti era stato respinto grazie ai cittadini che avevano fatto scudo con il proprio corpo. Resisi conto della sconfitta ormai inevitabile, i terroristi della FETÖ tentarono un ultimo attacco, bombardando l'area circostante il complesso presidenziale. Il tentativo di colpo di Stato dei traditori fu completamente sventato in meno di 24 ore. Alle 6:40 I notiziari diffusero la notizia che i colpisti presenti sul ponte dei Martiri dal 15 luglio avevano iniziato ad opporre le armi e ad arrendersi. Il numero degli arresti aumentò rapidamente, mentre nella magistratura, nelle forze armate e nelle forze di polizia venivano adottati centinaia di provvedimenti di sospensione dal servizio. Alle 8:26 di mattina, il capo di Stato Maggiore Hulusi Akar, trattenuto fino a quel momento nella base aerea di Akınj, giunse in elicottero il palazzo presidenziale di Chankaya. Negli stessi minuti, anche il comando generale della gendarmeria veniva completamente liberato dai terroristi colpisti dalla FETÖ. La resistenza degli eroi della democrazia aveva trionfato. Alle 12:57, il primo ministro Binali Yıldırım apparve nuovamente davanti alle telecamere per annunciare che il tentativo di colpe era stato definitivamente sconfitto. In quella notte buia, la Turchia perse 253 figli della patria, caduti martiri. Oltre 2.000 eroi della democrazia rimasero feriti, ottenendo lo status di veterani. Il vile tentativo di colpo di Stato fu neutralizzato in meno di 24 ore, grazie alla resistenza del nobile popolo turco che non esitò a sacrificare la propria vita. All'alba di quella notte oscura, a prevalere furono la democrazia e la volontà del popolo. Nel 10° anniversario del 15 luglio ricordiamo con misericordia tutti i nostri martiri e rendiamo omaggio con profonda gratitudine ai nostri veterani.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
14: Да, Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и зайна радио гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Туркия скма.
17: Овода Туркия уни радиосу.
18: Аич радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
20: Эфирда Туркия овоза.
21: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
22: Е садай Туркия.
23: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
24: Эво ифонетис Туркия.
25: Ovdi Radio Glas Türkiye.
26: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
27: İni Adela Radio Suara Türkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
29: Este Radio Voz de Türkiye.
30: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Türkiye.
32: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
33: It Türkiye Hangya Radio ya.
34: Oldu Radyo Glas Türkiye.
35: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!